potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

0: che ta già fa che ta già di tu sei bella sei bella sei bella mamma de cesta prima de sposarmi che tu cucinava bene e invece nu cazzo hai fatto quando ci siamo sposati
1: te mo quando parlo te metto pure a fischiare
0: quale fischio chi ha fischiato
1: ho sentito un fischio

0: che vuoi fa?
1: Tu sei bella, tu sei bella, ma te l'ha già fa.
0: Che cosa?
1: Te lo devo fare.
0: Che cosa?
1: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Un pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
0: Te, e a chi vuoi fare lo pagliatone?
2: Io prima di sp-

0: Te inutile capisci.
1: Chi ha fischiato?
0: Tu non sapevi fare l'amore? E io? Ma sono scocciata.